ആകാശവാണി ആദിലാബാദ് 100.2 FM മനസ്സു നിണ്ട പ്രാർത്ഥന ഭക്തി സംഗീത കാര്യക്രമം. ప్రార్థన కార్యక్రమంలో ఈరోజు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం అష్టకం.